e tu vedrai fra poco avvolti nel mistero qui giunger cauti generosi amici che odranno i pianti tuoi.

0: difender for presti dritti loro, e in noi fie che si stinguar d'orco tanto.
1: Da lungo tempo usi a soffrir, di lui il peso non sentite.